0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è

Radio Number One, le 6. Venerdì 10 luglio al Mantova Summit.

0: animali notturni.
1: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.
2: Tra poco regaliamo musica, ma dobbiamo dirimere una questione.
3: Dirimiamola.
2: Pelo o senza pelo, l'uomo anguilla o l'uomo orsetto? È meglio sempre avere i peli. Perché come si dice, ho preso il treno per un pelo, se sei glabro prendi quello dopo.
4: Esatto.
2: No. Oppure i nodi vengono al pettine, solo se hai qualcosa da pettinare, altrimenti la vita passa così, ma liscia. Soprattutto... come si dice, ha perso il pelo ma non ha perso il vizio.
3: Lupo,
2: tenetevi il pelo e non tenetevi i vizi.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend. Con Radio Number One.
2: L'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
2: Ascoltaci.
1: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Le vacanze in gioventù di un certo Augusto Balinetti.
2: Ma che bello! Che ricordi straordinari! Io sono figlio di circensi.
1: Eccolo lì.
3: Ah, veramente?
2: Sì, papà era mago, mamma acrobata equestre.
3: Che bello,
2: sì,
3: caspita!
2: Sì, sì, sì. E luglio e agosto, tournée, comunque.
3: Ah, beh.
2: Venezia, Roma, Firenze, Bologna, Torino, Milano. Mamma passava dal cavallo alla vespa.
1: Sì, intesa come moto.
2: E mio padre dietro, tra la folla, faceva magie.
1: Certo.
2: Sparivano borse, orologi, eccetera, eccetera. Mio papà si chiamava Excelsior, mago Excelsior.
1: Come il cinema.
2: L'avevano dato in un cinema il nome. Mamma la chiamavano Ribotta, perché era come Ribot, ma un po' meglio.
1: Vabbè, sì, il nome è un po' borderline. Sì.
2: E poi, a settembre, tutti al fresco.
1: In che senso? Sì, perché calava le temperature.
2: Opera, Regina Celi,
1: sì.
2: Marassi,
1: sì.
2: Le Vallette, Poggio Reale. Lì era veramente...
1: Ucciardone, niente?
2: No, poche volte.
1: Ok.
2: E lì era veramente bello, perché mangiavo tutti i giorni. Che belle le vacanze.
3: Bei ricordi.
2: Miei genitori.
3: Ha girato il mondo. Sì. Italia conosce, certo.
4: Gli scombriccolati

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ma c'è lui, il bagnino più gettonato della Romagna.
3: Ma sicuro, ma cosa sono questi divertimenti?

0: Oh, boy. Io devo dire la verità, ci sono dei divieti, ti prometterei.
1: Ah, cioè, che li metteresti? Tipo,
0: allora, vietato prenotare il lettino con l'asciugamano alle 7 del mattino. Se il tendo prende il sole da solo, paga l'ingresso comunque.
2: Ma sai che a Tenerife c'è la polizia della tovaglietta?
0: La
2: controllano, cioè, ovviamente creata da, no vabbè, non è istituzionale, però è creata dall'hotel per impedire questa roba qua. Bravo Mirko,
0: vietato dire ai bambini vai dal bagnino. Io salvo le persone, non faccio l'animatore e non voglio avere
1: se
0: i bambini.
1: Se fossero delle fanciulle invece vai dal bagnino,
0: le mammine sono sempre ben accolte. Poi vietato chiedermi ogni 10 minuti che ore sono in vacanza anch'io.
1: Ma come? Quindi, in vacanza? Lei sta lavorando.
0: Ma cosa vuol dire? Un occhio qui, un occhio là, va bene. Vietato lamentarsi del sole, perché sei nel posto sbagliato e soprattutto è l'unico che non posso licenziare, ma soprattutto vietato mettere il viva voce in spiaggia. Se voglio sentire vostra cognata, la invito a cena, va bene?
2: Bravo!

mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Allora, com'è andata, racconta?
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno
2: di tutti,
1: buongiorno. Io e il direttore Circo di Mosca.
3: Circo di Mosca, famosissimo.
1: Voi stavate parlando di migliori proposte di matrimonio.
3: Sì.
1: Esatto. Quella più strana che è successa dentro del nostro circo è stato tra due trapezisti, lui e lei.
4: Ah, che bello, pericolosetta anche questa.
1: È abbastanza, perché quando lui ha chiesto a lei di sposarla, sì, lei lo ha lasciato e sotto non c'era niente.
3: No, ma questa è una cosa brutta.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Cosa succede?
2: Scusate, scusate, questa notte ho visto le partite e ho pensato a, solo stamattina a quello di cui voi parlevate ieri.
1: Certo.
2: Questa storia di alienarsi durante le vacanze evitando il cellulare, no?
1: Sì,
3: allora, era l'argomento.
2: Era l'argomento. Vabbè, ci ho messo un po'. Cosa ci posso fare? Ero preso, avevo cose da fare.
3: 24 ore.
4: Il fuso orario.
2: Comunque, ho trovato dei prodotti questa notte, ed è per quello che arrivo solo ora, per migliorare la qualità del rapporto uomo-telefono durante le vacanze. Abbiamo preparato il MiRecord 500. È in compresse per 12 ore, ti ricordi il nome delle persone senza cercarlo su internet.
4: Che meraviglia!
3: Serve
4: anche per i compleanni?
2: Lì devi andare un po'. Stiamo studiando la Formula 1000. Poi abbiamo i cerotti social stop.
4: Sì.
2: Si applicano sui pollici e impediscono il movimento dello scroll. Effetti collaterali, applaudi malissimo perché sono enormi. Poi c'è il Memory Cloud, è una pilla. È la pilla?
3: Pillola.
2: Una pillola che ti fa ricordare le vacanze senza fotografare anche il piatto della pasta. Poi abbiamo il Converse Action, è uno spray da vaporizzare in famiglia. Per due ore le persone parlano tra loro invece che scriversi su WhatsApp.
3: Succede veramente, ragione.
2: Ma soprattutto ho trovato un telefono analogico da spiaggia. È rivoluzionario perché non ha schermo, non ha app, non ha batteria. Serve solo per una cosa: non usarlo.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: ragazzi, buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
5: 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
6: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro.
5: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: muscoli delle risate e, fondamentale, pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
1: Vabbè, casone che ho fatto, mico Annalisa. A me piace tanto questa canzone.
2: Ti piace tanto. Sì.
1: Che quando
0: vai di Milano,
1: ma sì, ma vado spesso in Veneto perché porto cane a bissare. E quindi a me piace tanto questa cosa qua. Ma mettete tutti i giorni da oggi?
0: No, era dell'estate scorsa, quindi non la mettiamo tutti i giorni, la mettiamo ogni tanto. Ma a proposito, Tananai, ho letto che sta con Cammy Hawk.
2: Cammy Hawk?
0: La storia è stata ufficializzata, la storia con Cammy Hawk.
1: Di Bergamo, come Hook?
2: Ma non è Cammy di Bergamo, Hook. Dai.
0: No, non è di Bergamo.
2: È bellissima.
0: Lei è di Monza.
1: Monza Brianza, vicino Conegliano.
2: No, un po' più lontano, comunque, vabbè. La zona
0: vabbè,
2: è nord
0: fa
2: Italia.
0: Niente, dai. Vabbè, fa niente, dai, a tra poco. Grazie.
1: A te. Andiamo a bevere qualcosa.
0: Sì, uno sprissetto, quest'ora ci sta bene.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Ragazzi, Milano è stata rinfrescata dalla pioggia di ieri. Abbiamo soltanto 24 gradi stamattina, fa quasi fresco. È arrivata lei, Marta Tuttopiano, la segretaria particolare di Beppe Sala.
2: Allora, non sono particolare, sono particolare, diciamo proprio personale. Perché io

0: Milano che tutti hanno apprezzato.
1: Certo, chi non l'ha apprezzato?
0: Ne ho creato uno in questi giorni. Adesso la pioggia sta mitigando questi problemi che però talvolta si trasformano. C'è anche il Seveso che potrebbe esondare.
1: Sì,
0: insomma,
1: pure l'Ambro.
0: Si passa da un estremo all'altro e allora ho creato questo nuovo progetto che è Proteggi Milano.
1: Ci sta, bisogna proteggerlo.
0: Che ha delle tre sottocategorie. La prima è cercare di mantenere tutto il verde, quindi innaffia Milano.
1: Sì.
2: Giusto.
0: E poi se fa troppo caldo, ma non bisogna alzare troppo i condizionatori, altrimenti salta tutto. E quindi, caro amico, raffresca Milano.
1: Ci sta.
2: Certo,
0: e poi bisogna aumentare, c'è sempre più cemento, ma c'è bisogno di verde. Più verde.
1: Facciamo
0: e
1: più
0: allora
1: verde.
0: Guardami negli occhi.
1: E delle palle negli occhi, sì.
0: Piantuma Milano.
1: Oh, signor.
3: Gli scombriccolati

0: e scorta di risate. Tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del

0: WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna dell'anticiclone ovunque, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sia sabato e domenica. Sole in montagna, qualche locale temporale di calore del pomeriggio, altrove sole sia in pianura ma anche al mare. Per quanto riguarda le temperature, torneranno nuovamente ad aumentare, a crescere, il caldo si farà intenso in vista di domenica. Al nord e sulla Toscana sono attese punte di 34-35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
1: Come sei sensualona la Giovanna stamattina.
2: Brava Giovanna.
1: Che
0: brava.
2: Ho sentito che state parlando di soprannomi.
1: Sì, amore.
0: Sì.
2: A me ne hanno dati tanti. La pennella.
0: La pennella.
1: Sì,
2: perché io comincio come dipingitrice di cancellate.
1: Certo, sei una tinteggiatrice.
0: Dipingitrice di...
2: Dipingitrice, sì, perché faccio delle opere d'arto usando la mano sinistra e la mano destra. Non mi stanco mai.
1: Ma tu non sei una pennellessa, essendo una femmina.
2: No, la pennellessa è la femmina.
1: È la
2: femmina. Ma della penela.
0: È la penela.
2: Perché parli con la Dizione?
1: Ma non così, mi è venuto lo spontaneo.
2: Lo spontaneo. Allora, i soprannomi che mi hanno dato, che mi hanno sempre incuriosito, sono quattro. Una è la Rotonda. Non perché io sia abbondante, ma perché tutti mi girano intorno, ma nessuno sa come si esce.
1: Mamma mia. Poi sentiamo.
2: Poi il grandangolo.
1: Sì.
2: Perché da qualsiasi lato tu mi guardi, rendo bene.
1: Sì, l'abbiamo capito. Okay.
0: Abbiamo capito.
2: Poi l'autovelox.
1: Ui.
2: Perché davanti a me tutti rallentano.
1: Mm.
2: Ma soprattutto quello che non ho capito, che mi ha lasciato un po' basita, è questo soprannome qua. La targa.
1: La targa?
2: Sì.
1: Che targa hai tu?
2: No, non è con la targa, perché tutti guardano dietro e capiscono chi sono.
1: Mamma.
3: Oh, vabbè, io che fortuna.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Su Radio Number One.
3: Ragazzi, è un momento importante perché sta arrivando un paremiologo, uno studioso, è uno studioso di proverbi. Lui è Totò Spataro.
4: Buongiorno a tutti quanti. Bellissima giornata,
3: come qua.
4: Amici italiani, siciliani, ma soprattutto proverbiani, eccomi qua il vostro professor Totò Spataro, paremiologo, anche se non pare.
3: Non pare.
4: Io sono il fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati, perché è ora di dire basta con questi nuovi proverbi vecchi. Non sono nuovi, sono vecchi. Sono stati scritti quando non c'erano le rotonde, non c'erano gli smartphone, non c'erano le chat della famiglia. Il vero problema dei proverbi è il traffico. Ce ne sono troppi. E allora l'AIPA li ha aggiornati. Per esempio, chi dorme non piglia sonno, perché già dorme, che minchia deve fare?
3: Se già dorme, pesci,
4: non deve pigliare sonno. Che c'entra nei pesci?
3: Ma
4: i pesci stanno dentro mare, no?
3: Aggiorniamoli, ha ragione.
4: Come posso dirti, il mattino a loro?
3: In bocca.
4: In banca.
3: In banca.
4: Guarda Trump,
3: ne sa qualcosa Donald Trump.
4: I piccioli che ha fatto, non è perché lo teneva in bocca, lo teneva in banca.
3: Ha ragione. Sì,
4: è giusto. E allora, li volete tenere ancora nel comodino, sotto il materasso?
3: Questo
4: è il più moderno di tutti, va cambiato per fotta. La gatta frettolosa fece i selfie mossi. Perché oggi tutti fanno i selfie, anche i yacht. Meditate, ma soprattutto aggiornatevi!
5: Grande, grande. Gli scombriccolati del weekend.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

mondo fuori è grigio, noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.

0: se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani, eccoci qua, eccoci qua.
0: Buongiorno.
2: Egitteria presente.
0: No, non è più egitteria.
2: Ma che cos'è?
0: Adesso è frescheria.
2: Frescheria di che, dai?
0: Frescheria, abbiamo aperto un locale nuovo. Questo quando è caldo, noi abbiamo andati via di quel postaccio dove eravamo prima.
2: Beh, adesso meno male, non pagavate l'affitto, meno male.
0: Esce, bisogna
2: fuori
0: sempre
2: di
0: sottolini.
2: Vai.
0: Tu però te ne penterai. Allora,
2: sì.
0: Adesso noi abbiamo questo mezzogiorno per gli amici che vogliono venire alla frescheria. Tre piatti freschi.
2: Dai.
0: Molto belle, molto belle.
2: Conta su.
0: Allora, il primo piatto è melone scaduto, molle.
2: Che dato. Schifo.
0: Lo serviamo così.
2: Con i vermicetti dentro.
0: Sì, un pochino di vermicetti. Dice, dov'è il fresco? Al fresco ci va il cuoco che te lo prepara, di solito.
1: Okay.
0: E quindi c'è sempre una parte di fresco. Poi abbiamo anguria cetriolo e dentifricio alla menta, quindi è molto fresco, te pulissi l'alito, è molto buono, molto buono. Ma soprattutto noi abbiamo pomodoro, rucola e hummus.
2: Hummus.
0: Hummus proprio, lo prendiamo al centro giardino qui dietro.
2: Ah, il terriccio.
0: Mettiamo
2: ma
0: terriccio.
2: Che roba,
0: per chi almeno è microbiota se nutria. Infatti vengono le nutrie a mangiare da noi. Molto volentieri.
2: Il capo bar arrivano.
0: Ti arriva direttamente solo il capo e la bar arriva dopo. Però poi facciamo. Volete venire? Prenoto per due?
2: No, non so. Io passo la mano, grazie.
0: Sì, se vuoi ti passo anche la mano.
2: No, grazie. No,
1: non
2: la mano la tengo
1: in Italia.
0: Spediamo internazionale.
2: Dai.
1: Oh, grazie. Niente. Sto a posto così. Come avessi accettato.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie,
0: arrivederci. Grazie.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend!

0: Grazie per averci seguito in questo sabato mattina esilarante, bello, bello pregno, bello pieno di cose belle. Il meglio della Combriccola vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Buon weekend e a presto!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast.

0: number one, un minuto dopo le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10.30. Il pontefice si è recato da solo alla cosiddetta Porta d'Europa, dove ha incontrato una famiglia di migranti e una famiglia che ha adottato una bambina migrante. Il Papa ha attraversato la porta ed è rimasto a guardare il mare, un'immagine potente di grande impatto. A Teheran ha cominciato i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Si attendono milioni di iraniani per cerimonie che dureranno 7 giorni e con tappe in diverse città, tra cui la città santa di Qom e Najaf e Karbala in Iraq. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. Fujimori ha vinto dopo 4 tentativi ed è figlia dell'ex leader Alberto Fujimori, al potere tra il 1990 e il 2000, condannato per crimini contro l'umanità. È tutto da Nicola De Muro.
4: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Con Radio Number One incontriamo Andrea Cottini, direttore generale dei Giardini Botanici di Villa Taranto, Lago Maggiore. Siamo a Verbania. Direttore, che cosa vede un visitatore quando entra oggi nei Giardini Botanici di Villa Taranto? Facciamo una fotografia.
6: Guardi, sono davanti al labirinto, e c'è una zona che si chiama labirinto e ci sono delle magnifiche dahlie che stanno fiorendo, anzi molte sono già fiorite, altre stanno ancora completando il loro ciclo. Sono magnifici colori, sono più di 1500 dahlie divise in cultivar, quindi ognuna con la sua specificità, la sua bellezza, con colori che vanno dall'arancio al giallo, al bianco, al viola, quindi tutti i colori dell'arcobaleno. E poi c'è il fior di loto, che è magnifico, secondo me è il mio preferito, anche io lo dico, questi fiori alti 2 metri, è un reticolo che esiste da tantissimo tempo.
5: Benissimo, il fiore preferito me lo ha già anticipato, e allora io le chiedo che cosa incontrano i visitatori dei Giardini Botanici di Villa Taranto stagione per stagione. Immagino che ogni periodo regali colori diversi, giusto?
6: Sì, ha ragione, proprio così, quello è il mio preferito di questo periodo, sì. Nel senso che ogni periodo c'è un fiore preferito. A marzo, aprile ci sono sicuramente i tulipani, ma c'è anche la Davidia involucrata che fa questi fiori, quei fazzoletti bianchi, è una pianta sicuramente particolare. Quando inizia l'estate ci sono, come le dicevo, le dahlie in fiore, ci sono le ortensie, c'è il fior di loto che ci accompagna. Poi quando a settembre la natura inizia a ritirarsi, iniziano a uscire i colori e quindi ci sono proprio gli alberi, andiamo dal verde al giallo, dal giallo al rosso, gli aceri, e poi tutte queste foglie, tutti questi colori danno proprio il senso dell'autunno.
5: Villa Taranto è anche un importante centro di conservazione, ovviamente, della biodiversità vegetale, un punto di riferimento per studiosi e appassionati di botanica. Proprio in questo senso ad ottobre organizzerete un forum dei Giardini Botanici molto importante.
6: Sì, guardi, la ringrazio di darmi l'opportunità di parlarne. Si tratta del forum dei giardini storici e degli orti botanici, che è alla prima edizione e che si pone un titolo importante, che è le sfide dei cambiamenti globali. Quindi abbiamo organizzato insieme all'Orto Botanico di Pavia, insieme a Grandi Giardini Italiani, insieme all'Università del Piemonte Orientale e anche col patrocinio della Società Botanica Italiana, ed è aperto a tutti, studiosi, ricercatori, ma anche chi gestisce un orto botanico o un giardino storico. Vorremmo che fosse un momento per discutere di problematiche che ci accomunano.
5: Chiudiamo facendo un invito a tutti i nostri ascoltatori di Radio Number One, che vi sta accompagnando in questa estate calda, sì, ma penso molto affascinante dal punto di vista dei fiori e delle piante. Un invito a venire ai Giardini Botanici di Villa Taranto, Verbania, sul Lago Maggiore.
6: Vi aspettiamo ovviamente tutti, noi ci siamo associati a Radio Number One perché forse siamo il giardino number one, ma dai, diciamo così, fa un po' ridere, ma ci proviamo.
5: Ci sta benissimo. Grazie al dottor Andrea Cottini, direttore generale dei Giardini Botanici di Villa Taranto. A presto e buona estate.
6: Grazie a lei e buona estate a tutti.
7: Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: It's the weekend!
11: Weekend number one.
12: Sette minuti dopo le 10, sabato 4 luglio 2026, buongiorno a tutti, è cominciato un nuovo fine settimana e inizia anche il weekend number one. Io sono Gabro, vi terrò compagnia per le prossime 4 ore, faremo un lungo pezzo di strada insieme, sia che voi stiate fuggendo verso il mare oppure ci sarà qualcuno che prepara la valigia last minute per un viaggio improvvisato. Spero di sì, perché ci sono anche tante persone che come me oggi lavorano e non si fermano mai. C'è spazio per tutti qui su Radio Number One. Iniziamo subito con la musica, ci sono Madame e Marrakesh, questa è Volevo Capire.
13: The Weeknd. The Weeknd.

Madame Marrakesh, volevo capire, appena ascoltata qui su Radio Number One, sabato 4 luglio 2026. A proposito di Marrakesh, ha fatto un bellissimo gesto pochi giorni fa, perché ha donato al quartiere di Barona una cifra intorno ai 250.000 euro. Sì, per fare dei nuovi progetti, tra cui tanti parchi, insomma, dei punti di ritrovo dove le persone possono condividere bei momenti. Ovviamente Barona è il quartiere dove è cresciuto e dove qualche mese fa ha fatto un grandissimo concerto con tanti ospiti, tra cui Elodie, Sfera Ebbasta e parecchi altri. Si ricorda sempre da dove è venuto. Adesso su Radio Number One c'è Pink.

Canzone estiva Annalisa su Radio Number One, sabato 4 luglio 13:17 torna anche lei fresca di matrimonio, Dua Lipa, Dance the Night.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Buongiorno a tutti, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One, 13:27, ancora una mezz'oretta da passare in mia compagnia. Ciao a tutti, io sono Gabro. Mi stavo chiedendo, è più difficile chiedere scusa o accettare le scuse? Ma non quando si dice per finta, oddio sì, perdonami, dai, non lo faccio più. Quando veramente siamo colpevoli, quando dobbiamo realmente scusarci con un'altra persona per un torto, per qualcosa che abbiamo combinato, lì non lo so, perché chiedere scusa è difficile, accettarle a volte secondo me ancora di più. Adesso su Radio Number One c'è Lord con la sua Royals.

American Girls, Harry Styles su Radio Number One, 13:34, sabato 4 luglio 2026, siete in compagnia di Gabro per qualche minuto ancora, e mentre state guidando sono sicuro che ci sarà qualcuno che si sta dirigendo verso Roma a Tor Vergata, dove stasera avrà luogo il concerto di Ultimo. 250.000 partecipanti, è un record perché nessuno mai era riuscito a radunare così tante persone in un unico posto, dove poi canterà tutto il suo repertorio con anche le novità. Ci sono stati tantissimi giorni di prove per l'artista, credo più di 20, sì, non dovrei sbagliarmi. Io volevo fare un augurio a tutti quanti i genitori che stasera dovranno andare a prendere i loro figli dopo il concerto, perché tra 250.000 persone

0: Dracula, Kevin Parker in arte Tame Impala su Radio Number One. Tra un attimo una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Everything I do it for you, un grande classico di Bryan Adams, era l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One. Questa canzone è uscita nel 1991 come colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, con Kevin Costner, e diventò immediatamente un fenomeno mondiale. È rimasto per 16 settimane consecutive al numero 1 nel Regno Unito, un record che ancora oggi nessun altro singolo ha mai battuto. Anche in Italia, invece, ovviamente è stato uno dei pezzi più trasmessi e amati degli anni 90. Bryan Adams non ci ha messo tantissimo in realtà a scrivere questa canzone e nessuno immaginava un successo di queste dimensioni. 15 milioni di copie vendute nel mondo e un Grammy Award conquistato nel 1992. Una curiosità, un fatto curioso, è che il titolo non compare mai interamente nel ritornello, non lo sentiamo. Il messaggio però è chiarissimo, una delle più grandi dichiarazioni d'amore mai scritte e cantate in musica. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One, arriva anche Sophie and the Giants, Shut Up and Dance.

Mars su Radio Number One, canzone del 2024 alle 13.51, sabato 4 luglio 2026, ci stiamo divertendo, c'è anche chi lavora e che non si ferma neanche durante il weekend, ma c'è anche chi invece se la gode e va al mare, come sta facendo Luca che ci scrive: ciao Gabro, io sono a Genova, sono pronto a fare un bel tuffo. Allora Luca, ti invidio, non solo perché Genova è la mia città di nascita, quindi ci sono molto legato, ma soprattutto perché fa un caldo clamoroso e io sono sempre combattuto sull'aria condizionata, perché se la tengo accesa per troppo congelo, appena la spengo torno a sudare come avessi fatto il bagno, e quindi non so mai come barcamenarmi in questa situazione. Beato te che sei al mare e beati tutti coloro che si stanno godendo questo weekend in nostra compagnia. Tra pochissimo arriverà lo Zio Nasty, ancora una decina di minuti, voi rimanete con noi e soprattutto scriveteci al 393 444 0444. Cosa fate nel weekend? Siete già in ferie o siete magari dei settembrini, quelli che tengono duro adesso per poi godersela più avanti?

0: Le 4 ore in mia compagnia sono terminate. Io vi saluto e vi do l'appuntamento a domani, sempre dalle 10 alle 14.
1: Ma dove vuoi andare?
0: Ma vi vuoi far rilassare un pochino, no, che faccio 7 su 7?
1: No, stai qui con me. Ciao, capro.
0: Ciao, zio Nasti, l'uomo che vive di confronti verbali, ovviamente, tutta la settimana con One Match. Vi terrà compagnia per le prossime 4 ore.
1: E io sono molto contento di abbracciarti virtualmente, di dare appuntamento per quelli che ti seguono domani, perché tu torni dalle 10 anche domani mattina, giusto?
0: Giusto, infatti adesso non so se uscire o farmi un pisolino.
1: Ma stai lì, sai? Metti un sacco a pelo, stai lì, sfrutta la radio, l'aria condizionata, che te frega. Un abbraccio, a domani. Attenti, grazie a Marmo, ciao. Grazie a Marmo, ciao. Adesso tocca a noi, pronti via, si riparte.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
2: La musica che cerchi.

0: 14 subito le notizie e poi torna il weekend number one.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Le ultime notizie. A Milano un uomo di 55 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato circa 20 volte. L'aggressione, avvenuta senza un motivo apparente, è stata compiuta da un 22enne fermato dai carabinieri. E andiamo invece a Bologna, dove i carabinieri hanno arrestato un 31enne per stalking. L'uomo, secondo la denuncia dell'ex compagna, la pedinava utilizzando una parrucca per non farsi riconoscere e ne monitorava gli spostamenti tramite dispositivi di geolocalizzazione. Un uomo di 55 anni è stato assolto dal ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. I giudici hanno stabilito che l'alcol rilevato era prodotto dal suo organismo a causa di una rara condizione medica, la sindrome della fermentazione intestinale. Poi parliamo di un ex campione di scherma. Aldo Montano è stato ricoverato d'urgenza a Roma per uno shock anafilattico dopo aver mangiato al ristorante. Montano, allergico alla caseina, ha denunciato la superficialità del locale nonostante le sue avvertenze. E poi Papa Leone ha visitato Lampedusa pregando sulle tombe dei migranti e varcando da solo le porte d'Europa. Il pontefice, 13 anni dalla visita di Francesco, ha lanciato un appello per un mondo più umano e maggiore responsabilità dell'Europa. E chiudiamo con Wimbledon. Prosegue l'ondata azzurra con i tennisti Berrettini, Sonego, Cobolli e Papaolini, che cercano l'accesso agli ottavi di finale. Per la prima volta 4 italiani potrebbero entrare nella top 16 del torneo londinese.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
2: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: It's the weekend!
3: Weekend Number One.

è stato con voi dalle 10 di questa mattina, è arrivato ai minimi termini, adesso spero si rilassi un po' perché torna con voi anche domani. Bene, quattro rette piene, intense, un bel magazine, vi ho preparato un programmone in sostituzione di Alvise, che credo di Alvise che è andato da qualche parte, ma anche di Virginia. Oggi così, oggi un palinsesto un po' particolare, io non vedo l'ora di iniziare, quindi direi che si può partire. Continua il weekend number one. The weekend.

sostituzione. Saluto Alvise, che so che insomma se la spassa giustamente ogni tanto, una valvoletta di sfogo ci vuole. Dicevo, weekendone con lo zio, perché poi sarò qui anche domani naturalmente, diciamo come mi tocca e come sono felice di chiudere il weekend number one dalle 18 alle 21. Ma torniamo a oggi, perché tra poco vi parlo delle cesarine. Non sapete cosa sono? Beh, non lo sapevo nemmeno io. Prima vi faccio una domanda, così vi tiro dentro. Vi chiedo, per quale motivo vi fareste dei gran chilometri, oppure vi state facendo dei chilometri, visto che è weekend e magari avete anche la possibilità di spostarvi per un buon motivo? Allora, apriamo virtualmente la nostra chiacchierata al 393-444-044. Tanti chilometri, ma per un buon motivo. Qual è per voi questo buon motivo? Ce lo raccontiamo e tra poco vi racconto perché ci sono un sacco di persone che si fanno sti chilometri. Diciamo che è un buon motivo. E vi racconto la storia delle cosiddette cesarine, che c'entrano

Lenny Kravitz con Honey su Radio Number One. Che musica, ragazzi! Questa è proprio la musica da viaggio. Se volete il mio parere, Radio Number One è la migliore radio per farsi un bel viaggio. Visto che stiamo parlando di chilometri che si possono fare per un buon motivo, saluto il messaggio, diciamo, che ha totalizzato più chilometri. Ciao a tutti, sono Alessia. Siamo partiti dalla Svizzera per andare nella nostra Calabria. Un abbraccio virtuale a tutti. Potete salutare i miei figli, certo, Michela e Antonio. Un po' di pazienza, che quando arrivate al mare in Calabria sarà una vacanza bellissima, ed è un buon motivo per

che si fanno praticamente mezzo mondo per venire a mangiare a casa degli italiani, o meglio a casa delle cesarine. Chi sono le cesarine? Allora, il termine ve lo leggo perché è proprio una definizione. Si riferisce allo storico epiteto con cui venivano identificate le massaie e le cuoche tradizionali, in particolare in Romagna, considerate vere e proprie imperatrici e custodi indiscusse dei fornelli di casa. Ecco, per Cesare, cesarine, le imperatrici, per quei tre che sono amici miei che non c'erano arrivati. Comunque, bella questa cosa di fare del turismo per andare a mangiare non tanto nei ristoranti post particolari, ma a casa di queste persone che poi hanno fondato, come dire, un vero e proprio associazione, ok, per poter far da mangiare e quindi per mantenere le tradizioni. Bellissima questa cosa di farsi dei chilometri per quello. E poi raccontano che in effetti chi c'è stato non è, cioè sì, è mangiare e quindi è molto bello, chiaramente la cucina italiana, ma poi è molto bello soprattutto farsi delle chiacchierate nelle famiglie italiane. Vabbè, vi do poi tanti altri dettagli, intanto continuate a scrivermi. Sembra di essere un po' come nel film di Troisi. Dove andate? Cosa fate? Quanti siete? Un fiorino. Per quali motivi vi fareste un sacco di chilometri? Questo era un motivo gastronomico, ma ce ne sono un sacco, quindi se siete in movimento in questo weekend fatemi sapere perché. Per esempio per la musica ci sono tantissimi concerti. Sta arrivando anche lui? Eh sì, Bruno Mars con On My

0: Cari Damiano David su Radio Number One, io continuo a leggere i vostri messaggi, continuate a mandarvi a proposito di quanti chilometri vi fareste per andare in un posto per un buonissimo motivo al 393-444-0444.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Con Radio Number One.
1: L'estate 2026.
2: È più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: I got

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. E direi in anticipo va benissimo, ma anche buon sabato pomeriggio e sabato sera dallo Zio Nasty in diretta su Radio Number One. Stavamo parlando di questo turismo che si fa per andare a mangiare, ma non per andare in ristoranti o per andare in posti in maniera particolare, per andare a mangiare a casa di una nonna italiana, per esempio, dalle famose, dalle cosiddette cesarine, da queste donne che hanno la tradizione della cucina italiana e che quindi sanno praticamente far tutto da mangiare, dai tortellini alle orecchiette, a tirare la sfoglia, a far dei tiramisù storici. Insomma, questa è un po' la notizia. Siccome vengono in Italia da praticamente tutto il mondo e questo tipo di turismo continua a salire ogni anno, continua a crescere, nel 2026 c'è stato proprio un'impennata dei numeri da record, vi ho chiesto se c'è un buon motivo per voi per fare dei chilometri, quindi se c'è qualche impulso particolare che vi spinge a mettervi in macchina e andare. Ah, sì, viaggiare, esatto, quella cosa lì. Allora, partiamo da Luca dalla provincia di Brescia. Io non vado a spese né a chilometri per una sola cosa: i mercatini dell'usato e del collezionismo vintage. Se so che in un paesino sperduto della Francia o del Belgio c'è una fiera con pezzi rari, modernariato, anni 70, radio d'epoca, eccetera, eccetera, eccetera, prendo la macchina e vado. Mi piace molto questa cosa, complimenti. Poi è bello avere una passione, coltivarla andando così in giro. Poi vado a Piacenza, vado da Serena. Io mi faccio centinaia di chilometri solo ed esclusivamente per andare a trovare i miei amici storici dell'università, quelli che si sono trasferiti all'estero, anche quelli da qualche altra parte in Italia. Appena ho due giorni liberi, prendo, parto, ceniamo insieme, quattro risate, eccetera, eccetera. Bella anche questa. Beh, un altro motivo ovviamente è l'affetto per le persone a te care. E poi chiuderei per ora con Matteo da Rovereto, provincia di Trento, che dice: io per lo sport perdo la testa, mi sono fatto 14 ore di auto tra andata e ritorno in weekend per andare a vedere la squadra del mio cuore. Poi parliamo anche di squadre, parliamo anche di mondiali, perché stanotte, ragazzi, all'Argentina è andata bene, proprio sul filo del rasoio. E adesso torna la musica di Radio Number One, bellissima, questa dei Train. Ehi, Soul Sister!

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous, no, si dice soltanto Fabulous Mick su Radio Number One. Complimenti alle vostre passioni, è bellissimo leggere i vostri messaggi e sapere che vi fate un sacco di chilometri per dei motivi che vi spingono. Elena da Novara, lei è una, è fieramente una food trotter, una di quelle che si fa chilometri su chilometri per andare a mangiare o in ristoranti tipici o delle sagre, cose del genere. E poi ultima nota di merito per Christian da Vicenza, che scrive che lui è uno di quelli che guida anche tutta la notte per andare a vedere l'alba in cima ad una montagna. Ditemi se non l'avete mai fatto. Se non l'avete mai fatto, dovete farlo. Ce l'ho fatto una volta, forse due, me lo ricordo benissimo. Certo, non è proprio il massimo svegliarsi praticamente alle 4-5 di mattina, però una volta nella vita si deve fare, ne vale la pena. Dai, tra poco facciamo anche il punto sui mondiali, perché stanotte, ragazzi, l'Argentina è andata tanto così dall'uscire dal mondiale con Capoverde, ha vinto 3-2, ma proprio in maniera rocambolesca ai supplementari, e vi dico anche le partite di oggi. Prima, però, c'è Sombre con il nuovo Potential.

0: Sombra Potential, e qui del potenziale c'è, eh? Ci sono delle belle squadrette che si contendono il mondiale. Pensavamo che l'Argentina avesse vita facile, invece stanotte, dopo i tempi supplementari, è riuscita a cavarsela per 3-2 contro un capoverde che veramente chapeau, squadrona. Oggi ci sono due partite, alle 19 c'è Canada-Marocco e alle 23, ovviamente ora italiana, Paraguay-Francia. Voi da che parte state? No, non è one match, però mi piacerebbe sapere voi per chi simpatizzate a sto punto, no? Le abbiamo viste un po' tutte. Diciamo che io sono molto per l'outsider, perché mi piace quell'atteggiamento lì di provarci comunque, se fosse andato avanti il capoverde, no, capoverde tutta la vita. E voi? Dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Shiver, la grande canzone su Radio Number One. Si dice Imbruglia, non Imbruglia, anche se ovviamente lei è nata a Sydney, ma è il papà, è per quello che c'ha quel cognome di Imbruglia, perché il papà ha origini liparesi, sì, Lipari, una delle olie, insomma, quindi cognome siciliano. Piccola curiosità sulla grande canzone: è stato un successo pazzesco nel 2005, perché è arrivata, diciamo, come primo singolo del terzo album di Natalie Imbruglia. Lei era uscito con quel successone, ve lo ricordate, Torn, poi ha fatto uscire degli album, il terzo album è questo, da cui è, che si chiamava Counting Down the Days, da cui è arrivata questa Shiver. Beh, talmente tanto successo in tutto il mondo che addirittura in Gran Bretagna è rimasto per ben 3 settimane consecutive al numero 8 della classifica dei brani più venduti, con 500.000 di copie, ragazzi. Vabbè, diciamo che si è goduta, si è messa da parte i soldi per la pensione, sicuramente. che auguro allo stesso modo anche a Gaia, che vi faccio ascoltare con uno dei successi di questa estate, sicura proprio. Si intitola Bossa Nostra, così poi parliamo di mondiali.

0: Tonight.
1: Miles Smith, nice to meet you. Attenzione, attenzione, perché stiamo per parlare di calcio.
2: Dai, velocissimi, velocissimi, è arrivato un sacco di messaggi. A proposito della simpatia per le squadre dei mondiali, devo dire che quella che raccoglie come outsider più simpatia è sicuramente il Marocco. Un bel 20%, eh. C'è Gigetto, Tarim, Alex, Sveva e un sacco di altri amici che tifano Marocco. Poi direi che tra quelle più quotate invece è la Spagna. Un buon 35% di voi ha votato Spagna. Poi abbiamo un 25% Brasile, Ferdi, Nicola, Fabietto, eccetera. E chiuderei con l'Argentina. Il 20% Alexia, Giovanni e poi tanti altri. Questo ho fatto un po' una stima, anche se attenzione che la squadra che è ancora, diciamo, la numero uno per quel che riguarda i pronostici, ai noi alla Francia. E devo dire che dei vostri messaggi non è molto simpatica. Va bene, chiudiamo la parentesi mondiali, torniamo tra pochissimo, statemi lì.
3: Weekend number one.
4: The Weekend.
3: La musica che cerchi è qui.

0: One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: A Milano un uomo di 55 anni è stato accoltellato ripetutamente circa 20 volte da un 22enne. L'aggressione avvenuta senza un motivo apparente è stata fermata dai clienti di un bar. La vittima è ricoverata in condizioni gravissime e in pericolo di vita. A Venezia un turista è stato denunciato dopo essere salito sul tetto di un vaporetto in movimento. La polizia locale ha identificato anche un amico che filmava la scena. Un uomo di 55 anni al quale era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza è stato assolto. I giudici hanno accertato che l'uomo è affetto dalla sindrome della fermentazione intestinale, una rara condizione per cui il suo organismo può produrre alcol internamente. E passiamo allo sport. In Formula 1 il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il britannico Lewis Hamilton su Ferrari si è piazzato secondo, mentre Max Verstappen è arrivato sesto. E chiudiamo con una notizia sull'ex campione olimpico di scherma Aldo Montano, che è stato ricoverato d'urgenza a Roma dopo uno shock anafilattico in un ristorante. Montano, allergico alla caseina, ha dichiarato di aver avvisato il gestore del locale e di aver rischiato la vita a causa di quella che definisce troppa superficialità. È proprio tutto per quello che ci riguarda per le notizie, che tornano tra un'ora.
4: Weekend number one. Yeah!

Partenope su Radio Number One, anche questo un pezzone di quest'estate. Ancora un buon pomeriggio a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, con voi a passare questo bel sabato 4 di luglio. E ve la butto lì subito: qual è il vostro gadget dell'estate? Cioè non il costume, qualcosa di... No, proprio di questa estate particolare 2026, perché ne sono usciti un sacco. La tecnologia vi dà

insomma ce ne sono un miliardo. Vi faccio questa domanda, voi apriamo questa discussione, voi rispondete al 393 4440 444, perché un po' me l'aspettavo, perché anch'io ho ceduto, insomma sono andato a comprarmi questa cosa qui che insomma nella classifica dei gadget più venduti di quest'estate è al primissimo posto, un po' perché costa poco, un po' perché è molto comodo e un po' soprattutto perché è un'estate caldissima. Tra poco vi svelo esattamente cos'è, intanto continuate a scrivere, prima c'è Justin Timberlake insieme a Jay.

0: Shabuzi con Bar Song.
1: Così si pronuncia, ragazzi. Che io glielo chiedo sempre agli artisti: come devo pronunciare esattamente il tuo nome? Sai che ho trovato delle interviste, piccola curiosità, apro una parentesi che non c'entra niente. Quando ti devi formare per annunciare bene, specialmente questi stranieri che hanno dei nomi incredibili, no? Che si inventano delle parole, delle crasi per creare il nome dell'artista, poi ascolti delle interviste dove loro si presentano. Ho trovato degli artisti che si presentano in tre nomi diversi, cioè con tre pronunce diverse, e tu dici: ma io come cavolo faccio? Vabbè, detto questo, torniamo invece all'accessorio più venduto dell'estate, perché sì, ci avete preso quasi tutti, è il mini ventilatore, perché costa pochissimo, lo trovi dai 2-3 euro in su, e sono comodi perché con la batteria ricaricabile durano una vita, hanno tutte quelle funzioni che vai a 3 per, a 5 per, a 7 per, c'è addirittura quello con un po' di acquetta che ti fa da nebulizzatore, e quindi ve lo siete, anzi ce lo siamo comprati un po' tutti, perché effettivamente costa poco e serve tanto per quest'estate. Però diciamo che sui siti che trattano di questi gadget tecnologici, quelli che vendono tanto quest'estate sono per esempio gli occhiali con l'intelligenza artificiale, perché ne sono usciti di tante marche e iniziano a diventare abbordabili. Poi vediamo, quando qualcuno ce li regalerà, dico, e poi vediamo come sono. Poi sono venduti tantissimo i tag, diciamo i portachiavi con il tracker GPS per non perdere le chiavi. Poi altra cosa, se questo non è evergreen, la cassa portatile, la cassettina Bluetooth per portarsi la musica in giro e per portarsi Radio Number One anche al mare. Diciamolo, è vero, diciamolo. E poi delle borracce, ok, ci sta. Gli stiratori verticali per andare in vacanza e poter stirare senza mettersi il ferro da stiro in valigia che pesa e poi è scomodissimo. E invece ce n'è uno che adesso ve lo lancio così, poi vi dico i dettagli. È un anti-zanzare portatile che ti fa una specie di scudo, cioè tu te lo metti addosso, che è una specie di macchinetta, te l'attacchi ai jeans, poi vai tranquillo perché ti fa una specie di scudo intorno al corpo e le zanzare non ti attaccano. Lo voglio. Adesso vi dico di più, intanto Sienna Spyro.

0: Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo sull'Italia. Al centro-nord splenderà inizialmente il sole su tutte le regioni. Il tempo sarà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. Solo verso sera poi segnaliamo una maggiore nuvolosità sulle Alpi orientali, con la possibilità di qualche piovasco. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, nel complesso comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
2: Bentornati nella classifica di Radio Number One. La Play One continua con la numero 24, Businessman, è la nuova di Dito nella Piaga.

Un uomo che ci sa fare, un vero businessman. Nelle parole di Dito nella Piaga, appena sentita qui su Radio Number One, alla numero 24 della nostra classifica, siamo tornati con Dito nella Piaga nella Play One del sabato sera di Radio Number One. E alla 23 in salita, Harry Styles con Dance No More.

Dance No More, più 6 rispetto alla settimana scorsa per Harry Styles, che con questa canzone sale alla numero 23 della Play One. Alla 22 in super discesa Marco Mengoni e Angelina Mango, dalla 3 con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One con Angelina Mango e Marco Mengoni alla numero 22. Una delle sorprese di giornata sta nel fatto che questa canzone perda addirittura 19 posti rispetto alla scorsa classifica. Ce n'è un'altra in super discesa, è quella di Martin Garrix e Ed Sheeran alla 21. Repeat it.

Repeat It, la canzone scritta da Martin Garrix, cantata da Ed Sheeran, come ho detto più volte, rimasta nel cassetto per diversi anni, poi all'improvviso uscita da questo cassetto, entrata nelle programmazioni di varie radio e anche all'interno delle 40 più trasmesse della settimana da Radio Number One. Sabato sera con la Play One che continua e dopo Martin Garrix e Ed Sheeran saliamo alla numero 20, Giro di Boa, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dell'estate 2026 con i Pinguini Tattici Nucleari in discesa alla numero 20, meno uno per i Pinguini rispetto a 7 giorni fa. Piccolo break, tra pochissimo saliremo alla 19 della Play One con Merck & Cremont, la Brancale, i Colors.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati nella Play One, c'è la numero 19 da ascoltare, ci sono Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

Altra canzone dell'estate 2026 in discesa alla 19, Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Siete su Radio Number One, c'è la Play One, arrivata alla 18, in discesa Alex Warren, Passenger.

Passenger, Alex Warren, meno 11 rispetto alla scorsa settimana, con questa canzone che scivola al numero 18 della nostra classifica e alla 17 della Play One. Noemi, tu cosa fai questa sera?

Fai questa sera in discesa. La canzone di Noemi perde un paio di posti rispetto alla settimana scorsa. Siamo alla numero 17 della Play One. Irama invece sale alla 16, guadagna 10 posizioni la sua nuova canzone Cabana.

Cabana, l'estate di Irama, un altro cantante che soprattutto i giovani amano alla follia. Siete su Radio Number One, la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, e Irama guadagna 10 posizioni in questo primo sabato di luglio con Cabana.

0: Un'altra canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima, forse sabato prossimo, a far parte delle 40 più trasmesse della settimana. Piccolo break, tra pochissimo ripartiremo dalla numero 15 con Sienna Spyro e Material Lover.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:57.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Play One.
6: I brani più trasmessi della settimana.

Material Lore è il titolo della nuova di Sienna Spyro, che sale alla numero 15, pezzo che apre la nostra terza ora insieme. Buonasera a tutti, buon sabato. Siete su Radio Number One con Stefano Federici. Come ogni sabato a quest'ora, la Play One, la nostra classifica ufficiale. Siamo alla 14, troviamo in salita Jungle, The Wave.

The Wave, Jungle, 13 posti guadagnati dalla 27 alla numero 14 in soli 7 giorni qui su Radio Number One. E alla 13 la ex numero 1 di sabato scorso, Lady Gaga, Dutchie, Runway.

0: Runway.
1: Eccolo qui, il disco Tacco 12 intitolata Runway, la ex numero uno della settimana scorsa con Lady Gaga e Daci. Meno 12, pezzo che scende alla numero 13 della nostra classifica. Alla 12 in salita, buona domenica, safe.

0: buona domenica.
1: Buona domenica. La canzone è quella di Saif, in salita al numero 12, guadagna 11 posti rispetto alla settimana scorsa. E alla 11, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna, più uno rispetto alla settimana scorsa per la loro nuova canzone. Era la numero 11 della Play One, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo su Radio Number One apriremo le porte alla Top 10.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati nella Play One, la classifica ufficiale di Radio Number One. Ci sono le prime 10 da ascoltare. Troviamo Madame e Marrakesh con Volevo Capire in discesa alla numero 10.

Volevo capire, un posto in meno rispetto alla settimana scorsa, pezzo che scivola alla numero 10 della nostra classifica, erano Madame e Marrakesh, sentite qui su Radio Number One. La Play One continua, siamo alla 9, in salita Gaia, Bossa Nostra.

Il tetterettetette dell'estate 2026, cantato da Gaia, dalla 16 alla numero 9 in salita, Bossa Nostra. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni sabato sera alle 40 più suonate della

Per tutti quelli abituati a fare e disfare la valigia viajando por el mundo in discesa alla numero 8, meno 4 per Karol G e Manu Chao. Siete su Radio Number One, c'è la Play One, stiamo salendo passo dopo passo la top 10 e adesso alla numero 7 un'altra sorpresa. In discesa dalla 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

5 posti in meno rispetto alla settimana scorsa per la meravigliosa Olivia Rodrigo. Alla numero 7 era Drop Dead e alla 6 della Play One la canzone che guadagna più posti rispetto alla settimana scorsa, stasera 22 in più per Bruno Mars con Oh My Soul.

0: Prestissimo allo stadio di San Siro, doppia data per Bruno Mars che abbiamo incontrato qui su Radio Number One e ascoltato con la sua nuova canzone intitolata Oh My Soul, era la numero 6, tra pochissimo la numero 5.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, alla Play One, apriamo le porte alla top 5. Alla numero 5 troviamo la canzone estiva di Annalisa.
4: Quando

Gli amori che finiscono per colpa della canzone estiva che abbiamo appena ascoltato qui su Number One, dalla 13 alla numero 5 in risalita Annalisa in questo weekend. E alla 4 salgono Jovanotti Alfa con Buon Vento.

Il vento dell'estate 2026, buon vento con Jovanotti, Alfa Continua, la nostra classifica ufficiale, guadagnano 4 posti, salgono dalla 8 alla numero 4 in questo weekend dedicato alla Play One. E adesso saliamo sul gradino più basso del podio, alla 3, Tame Impala from Australia, Dracula.

Il progetto australiano firmato Team Impala guadagna 2 posti, sale alla 3. Era Dracula, siete su Radio Number One, siamo sul podio al numero 2 della Play One. +8 dalla Norvegia, The Bowser, Magnetic.

8 posti in più rispetto a sabato scorso per il disco Aperitivo, suonato poco prima delle 9 di sera di Bausa su Radio Number One. Era Magnetic. La nuova numero 1 arriva dall'Olanda, sono gli Hanother, questo duo di DJ e producer che ben conosciamo, e il progetto è Tell to You.

0: Tell to you, another, appena sentiti qui su Radio Number One, più 10 rispetto alla settimana scorsa, progetto che sale direttamente sul gradino più alto del podio. E l'applauso è più che meritato per il duo di DJ e producer olandesi, another appunto. Pezzo che chiude questo appuntamento Play One, che tornerà prestissimo qui su Radio Number One, tra 7 giorni, alle ore 18. Buona domenica, da Stefano è tutto, alla prossima!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Radio Number One, 5 minuti alle 21. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Vuoi avere Radio Number One sempre in tasca?
0: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.